0: Allora, no, vieni qui, zebra, vieni qui. Se tu mi fai provare una cosa, perché poi la cambi? Lui, se tu provi una cosa e poi lui la cambia sempre, zebra, lo fa per farmi fare brutta figura, ovvio. Quindi, caro Fulvio, quando si prova un passo, si deve mantenere il passo. Dammi l'orecchio, dai, andiamo. Ovviamente sto scherzando. Fulvio, Fulvio Gola.
1: Sofia Radio, per tutte le generazioni.

0: Assassin.
1: Orange. Iede, alle fasse al cuni, e se vesti che fa bulatare loro, giacca di fani, su schifta di uato luca, uaniti anju, talata, iti.

amitié sociale. Vuoi sapere come sei razzia, Vina? Vuoi sapere come sei razzia? Mi sei una